ya ka kwa Scorsese ka kwa godimo ka kwa ro grebwa eri ya maruna bo skororo ka kwa ro khumana botho ba rena bi regishiwa ka 18 rand white le 15 rand 50 brown so elan tlhoko the price jewe re di swajewe di bo bona me le sekela belaela ra bele di tshe le rena ka mabaka a u ba petrol le diesel di ile godimo le rena ra ra fetsa re ka re tsanji ro oketse my game she jarna ibe gore are u oketsa borotho this year la ka rana le rena re ya pedi tshe ka mabaka re ya leboga.